0: sono i Manowar che ci inondano con vibrazioni metal belle assai. Ciao ragazzi, sono sempre io, DJ James Bond. State ascoltando Radiografia sulla frequenza della polizia. Oggi ho deciso di scassarvi un po' le orecchie con i nostri fantasmagorici Manowar. Altro che Fiorella Mannoia.
1: Amore con l'amore.
0: Ma che dico, mi annoia, mi ha rotto proprio il cazzo. E ricordiamo che la masturbazione è un'attività narcisistica e di autocompiacimento. Chiaro il concetto? Tenetevelo stretto.
1: L'amore con l'amore.
2: Estás escoltando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: facciamo, me?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te,
0: parlo io, che tu vuoi da